0: Eba ha o morena.
1: Ba ha o bogana wa leso.
0: Mohlare.
1: Bogana modisa wa ka, ke ka hloka letho ga ba ha o bogana wa leso.
0: Ba ha o morena mohlare wa nkuka mono ka machachi.
1: Amela ka tola.
0: Amen nne so.

0: dicho?
1: Nage.
0: Umanati.
1: Ebida o ya tabisa nesu.
0: Umanati, umanesu.
1: Ketabo fela nage.
0: Kirekama na kala batu la bafu kenge kidu nelise.
1: Hey.
0: Marana waka, ki marana study. Nema mute ramavita. Nema mute kumari. Nema kamelo mahati. Nema kamelo maheli. Dedi. Akhadika hatamai. Nema tumelo ramaka batani. Nema khaile silasi. Kunu matepoka kwa labata. Nema khoto kwele. Nema makulwane mofamere. Nkunu amaeba amagaro. Maleti ka fokoti. Nema na ledi ramabita, ausi na ledi ramabita, ausi bunolo ramabita, awiti mote ramabita. Tere le fasa ka hatamai. Nema mti mkholo mohapi. Tere ke dimeri sabasele tibo se balaji. Ke ga le di sa marini ka o pela tsa mo ifa bana ba kgwale ba tlo ba gatwa landisha bo se ba dingwe di tsa ke mme a le sima go ma moto mo na le nkotong
1: amen e fenna ke
0: amen e mes

0: Hare
1: na.
0: Mugana waka ki mugana matra polidoro. Mukuku wa shuke. Mohalia. Mukirida. Namat. Le one chat. Nesad. Kono puti. Kono mbad. Aus malswani. Aus mtine. Kirete.
1: Tu.
0: Thank
1: you, Mama Sibolelo.
0: Amen.

0: Silimela Financial Indicators.
1: A re nka lotila gona ge le bapisa le tšhelete tsa mafatshe a mang. A re nka lotila rona ge le bapisa bjalo le tšhelete tsa mafatshe a mang. Gobane o tlo tswa ka go naga ya Lesotho, o le ba dinageng tse ding o botse ba gantle gore na lotila gago ga o le bapisa bjalo le tšhelete tsa mafatshe a mang, bonnete na lona o tlo le fumana le eme ka tsela le mokgwa mofuta o feng. Re le nka bjalo re le bapisa bjalo le dollara ke ya America, leshome le metso e tsheletseng la maloti ka disente tse mashome a mabedi a motse o robileng mono o le mong, lona le theohile bjalo ka ha o letho felwane ha o letho la diperesente. Papisong le ponto ke ya Britane, mashume a mabedi ka motso o le mong, le disente tse mashume a mahlano a motso o robileng a monno o le mong, lona le phahame jwalo ka ha o letho felwane ha o letho la diperesente. Re boela re lenke re le bapisa jwalo le euro, leshome le metso e robedi la la maloti ka disente tse mashume a mahlano a metso e tsheletseng, lona le phahame bjalo ka ha o letho felwane nngwe la diperesente. A go bela geleng ke re le bapise bjalo le Australian dollar, leshome le motso le mong la maloti disente di mashume a mane a metso e mene, lona le phahame bjalo ka ha o letho felwane nngwe la diperesente. Papisong le Japani yen le shumela disente lona le phahame jwalo ka ha o letho felwane nngwe la diperesente. Ke ka mokgwa e financial indicators e tswanga e eme ka teng bakeng sa letsheare lena le entsweng jwalo ke Morena. Orima PCF ama iya lekgotla la gaso la gantatae o theoa hantle a fane Lesotho.

0: wa ho qetela kwano me mabathepule na o tla tswela pele ho re jwale atla ho fekelo di ticket ha re nke wa ho qetela wa ne tshibile na kwa rona kwano mamedi dumela
1: mme ntate
0: ho tsome
1: o ke handle ntate
0: ke phetse handle mme wena o phetse wa
1: amo wena o phela bantate
0: ah ke phetse handle mme ke mema
1: me
0: a o se ne o we magheka
1: magheka
0: o magheka eke ke kopa nomoro ya hao ya mohala me ne
1: 5859
0: yame
1: 5859
0: yame
1: 4582
0: akwe ipeta hape me
1: 5859 mhm 4582
0: ke le buila holo me ke le buile
1: ke le banda
0: thank you Masi batla fumana jolo di ntla ha ke tsebe ke bona ke sa bone ma batlepo kwano o santsana re lokisa ditaba tsa hae ka mane re re tsere tswele pele re nke e monkwano re hlere nke e monkwano ha hulitsina ei o gawile kwano gawile kwano nomoro ke 2121 9956 ka pa plus 266 599 56 2121 9956 ka pa plus 266 599 56 ke re fana jolo mona ka monyetla wa situlo he ka pa sepala ngwang sa mahala transport ya mahala ho leba jolo mane Bloemfontein hosane papading ya dikwena le Morocco me di papadi tsa ho phunyeletsa ho leba jolo mane papading tsa AFCON ke AFCON qualifiers ke hosane he Bloemfontein mane me haula ka tsa ho tlo o ye mono bana ba Lesotho Sports Raffles ba fana ka monyetla ono nomoro ke 2121 9956 ka papala 266 599 56 yo o ka kenang ka yona ha ona le bonnete he ba hore o tlahle o lebe mono ka pa ona le gahleho ya ho leba mono Bloemfontein Free State ha o le jena he re gehletlhe le phethele mabathipu sa tla tswela pele le tsona kwano a fana jolo ka tseding kwano ke le buile go le mamedi ke mo go fitlhang pheletsong ya lenano la rona la sehlohlolong ha re bela hape re kopane hosane o santsa le teng kwano mabathepu o tla tswela pele mme e ba o ile wa fetwa ke monyetla ona o tla tswela pele.